0: Stop! Io ne go! Iron Mitch Law, sponsor di volno. Wow!
1: Modern pop folk i balkanski ritmi po radio Party Mix.
2: Sobi, e se ti radio racconto.